pranzo fra tutto la notte il giorno, sempre ritorno in giro sta. E la cucagna per barchiere, vita più nobile non si dà. Rasi e pettini, lanci del forbice, al mio comando tutto qui sta. Rasi e pettini, al mio comando tutto qui sta.